0: Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
1: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net. Media Partner, Radio Easy Rock.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Tempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
7: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
1: Fatti un giro su bissolocasa.com.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: rumore è normale.
1: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
0: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voce insieme ai nostri partner.
1: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
0: www.sistemipuv.it.
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike Show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net. Media Partner, Radio Easy Rock.

Ma solo a me fa ancora un certo che sentire la voce di Ozzy. Ma è così che è andata, è così, mannaggia. Ogni volta che lo sento mi dico, ma non è possibile. E invece, vabbè, insomma, le cose sono andate così. Anyway, The Black Sabbath, questa era Paranoid, giusto per iniziare il lunedì 14 settembre 2026. Easy Rocker, mi sa che ormai la pacchia è finita. Fino alla settimana scorsa un po' vi immaginavo, come dire, ancora in ferie, ancora, no, in fase di rodaggio, sai, con la settimana cuscinetto che torni e in realtà non capisci bene esattamente quello che fai, però fai finta di nulla o insomma cerchi comunque di fare la disinvolta, capito? No, ma io sta cosa la so fare, ha voglia. E invece però sei ancora con la testolina lì. Ecco, questa settimana secondo me è già molto, ma molto più difficile. Sono le 16 da 3 minuti, siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero. Io sono Claudia Valentini, anche oggi saremo insieme fino alle 19 per una nuova Highway to Rock, lo faremo anche con loro, Royal Blood.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per un veicolo in avaria si verificano code tra Desenzano e Peschiera del Garda verso Venezia. Anticipiamo che per lavori, dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, resterà chiuso l'allacciamento tra la 4 Padova-Venezia e la 13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate della 4 e deve immettersi in A13 con direzione Bologna. Sarà possibile uscire allo svincolo di Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Sibilix, Age of 17 alle 16 da 21 minuti, buon lunedì pomeriggio cari Easy Rocker, soprattutto buon inizio di settimana che lo so che ti pesa tutto sulle spalle. Il weekend passato, quelli prima, tutti sulle spalle di lunedì, soprattutto a metà settembre secondo me. Ti riporto nel 1996 quando usciva un album dei Cure che si chiamava Wild Mood Swings, che dentro aveva una canzone in cui Robert Smith ironizzava un pochettino su una macchina che si era comprato Simon Gallup, insomma robe di questo tipo. Questo però non gli impedisce anche oggi invece di essere serissimo quando partecipa a qualche iniziativa di beneficenza, tant'è vero che proprio in questi giorni è stata messa in palio proprio per beneficenza la chitarra che lui ha usato sul palco del Rock and Sen di Parigi durante l'ultimo concerto di quello che è stato il lungo tour appunto dei Cure. Si può partecipare a questa lotteria benefica e il ricavato va a sostenere insomma Médecins Sans Frontières. Insomma, che ironizzi o faccia sul serio, Robert Smith davvero ci regala sempre delle grandi cose come questa Mint Car.

Davis e la loro Chelsea Dagger qui su Radio Easy Rock alle 16.30 in una Highway to Rock che apre la settimana, sì signore, in questo lunedì 14 settembre. Oh, 2 ottobre, una bella data da aspettare per il nuovo album dei Wishy. Attenzione, si chiamerà Nature Spill, è il loro secondo e loro hanno detto che questa volta non solo, come è giusto che sia peraltro, ci hanno messo tutto il loro impegno, ma hanno detto che questa volta si sono sentiti molto più liberi, tant'è vero che Kevin Crowther ha cominciato un po' a raccontare come ha costruito le varie canzoni e ha detto: mi sono sentito molto libero anche di sperimentare, ho per esempio cercato di vedere come andava con dei drum loop, oppure come mettere insieme parole che magari suonavano in un certo modo senza necessariamente inseguire un determinato significato e così via, e secondo me è stata un'esperienza bellissima.

0: Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, no, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: lascia tutti.
1: Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Il boss Mr. Bruce Springsteen, la sua I'm Going Down, era il 1984. Oh, lui che non si fa mancare assolutamente nulla, in questi giorni ha detto: oh, tranquilli, io ho due album pronti, Siorri e Siorri, non un album bensì due, yeah. Ed effettivamente ha detto che uno è già pronto, però non può pubblicarlo. Perché? Perché il secondo, che invece è ancora, ha detto lui, da rifinire, contiene del materiale che io considero, ha detto, molto più legato al momento che stiamo vivendo adesso, all'attualità, eccetera eccetera, e quindi io quello lì lo vorrei pubblicare per primo. Qualcuno gli ha chiesto anche: ma è un disco solista o con la E Street Band? E lui ha detto: questa è una sorpresa. Vabbè, aspetteremo. Nessuna sorpresa per lui.

0: gli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
1: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
1: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: Sempre il solito campo? La solita partita e poi tutti a casa? Che paio di padel! Da WePlay a Monfalcone il padel è diverso. Campi nuovi, eventi, community e vantaggi per chi si abbona. Non è solo padel, è WePlay!

0: Fabio invece è l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

puntata per gli AC/DC e Dave Grohl era raggiante, cioè proprio lo vedevi che saltellava da una parte all'altra, manco fosse stato morso da una tarantola. A chiudere la prima ora di Highway to Rock, The Leap.

E che te lo dico a fare, Mr. Jimi Hendrix e la sua Spanish Castle Magic. A proposito di Jimi Hendrix, so che lo sapete, ma io ve lo ricordo, perché anche ieri sera, come ogni domenica sera, è andato in onda il nostro Crosstown Traffic Chaos a partire dalle 21, il programma che vi porta a bordo di un taxi durante la notte, vi fa ascoltare perle incredibili di rock and roll e però le accompagna anche con storie che magari non conoscete o che avete sentito e che noi vi proponiamo in un modo diverso. Insomma, è un progetto rock and roll al 100%. Se ve lo siete perso, da questa sera lo potete trovare nella sezione podcast del nostro sito radioeasyrock.it. Adesso invece chi potete trovare? Loro, The Bon Jovi.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Fatto l'ultimo aggiornamento.
4: Ci colleghiamo
3: nel video
4: per
3: trovate
4: aiutarti.
3: Il flusso operativo.
4: Sta arrivando un nostro
3: Ci colleghiamo
4: tecnico.
3: Per aiutarvi.
5: Dottoressa, sento le voci.
4: Lei è un cliente sistemi?
5: Sì.
4: Allora è normale.
3: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
6: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
3: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
6: www.sistemipuv.it.
7: Al ristorante Pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. Per un veicolo in avaria sulla 4 Brescia-Padova si procede in colonnati tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Anticipiamo che dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà effettuata la chiusura tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sempre sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Miro Riago in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

I Police, quelli di Roxanne, alle 17:18 minuti qui su Radio Easy Rock. Alla fine ce l'abbiamo fatta, yuhu! Ce l'abbiamo fatta, abbiamo finalmente le date. Sto parlando degli Oasis e i teaser con la Vespa che girava per le viuzze di Trastevere e i droni su Manchester che formavano appunto questo countdown che doveva terminare alle 17 di oggi e i droni su Parigi, insomma, ci avevano veramente fatto un attimino aspettare questa cosa con un po' troppa ansia, ci avevano costruito intorno veramente un grande palazzo. 5 minuti fa però i fratelli Gallagher hanno mantenuto la parola e finalmente sono uscite le date anche del tour 2027. Inizieranno da Glasgow con un sacco di date il 21 maggio, poi faranno una svalangata di date, e ci sta, anche a Manchester, come è giusto che sia, dopodiché si fanno un pelino di Monaco di Baviera, poi Barcellona, Amsterdam, Parigi, due date e finalmente, oh, finalmente, Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio, sarà lì che vedremo loro, gli Oasis.

Un giretto in Galles ci fa sempre bene con gli Stereophonics, quelli di Dakota, qui nella nostra Highway to Rock di questo lunedì 14 settembre 2026. Roy Orzibal e Kurt Smith, ovvero i Tears for Fears, hanno avuto svariate vicissitudini, anche personali, attenzione. Però ultimamente hanno deciso che insomma potevano sotterrare tranquillamente l'ascia di guerra e rimettersi insieme. Tant'è vero che hanno prodotto anche del materiale nuovo e così via. Ed effettivamente stanno già guardando al 2027, infatti sono stati annunciati proprio tra gli special guest del prossimo tour di Harry Styles. Va bene, ok, non propriamente rock and roll, però se c'è una cosa che sanno fare i Tears for Fears è proprio questa, cioè quella di abitare i confini e di metterseli addosso come se fosse la cosa più naturale del mondo, come questa canzone Every

0: 2017 Lemon to a Knife Fight.
1: Radio Easy Rock Spotlight.
0: È la settimana dell'Italian Bike Week. Dal 17 al 20 settembre Lignano Sabbiadoro ospita la quinta edizione della grande festa della moto e dei motori. Diverse aree tematiche, centinaia di appuntamenti imperdibili e tantissime occasioni per vivere la passione a tutto gas. Al Luna Park il Custom Bike Show e gli eventi dedicati alla Custom Culture. Allo stadio Demo Ride US Car Reunion, nell'area off-road Enduro Fest e attività fuori strada. Tra gli eventi da non perdere anche artigliate, bird race, pin up e night parade. L'ingresso è gratuito, vi aspettiamo lì.
2: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
3: Radio Easy Rock.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Lo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti: limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

The Linkin Park Over Each Other. Era il 2024 e sono le 17.42 di questo lunedì 14 settembre 2026. Continuano a sfornare materiale nuovo gli Alex Ox, questa band che secondo me è molto interessante e che noi vi abbiamo così fatto conoscere proprio l'anno scorso nel 2025 quando avevano pubblicato Autopilot. Adesso però il 10 settembre hanno invece pubblicato un EP, ci sono esclusivamente 4 brani, l'EP si chiama As In Progress e dentro c'è anche questo singolo, All Plus Air.

0: Sempre il solito campo? La solita partita e poi tutti a casa? Che paio di padel! Da WePlay a Monfalcone il padel è diverso. Campi nuovi, eventi, community e vantaggi per chi si abbona. Non è solo padel, è WePlay! Scopri i campi su we-play.it.
1: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizioni delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net. Media partner, Radio Easy Rock.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Al ristorante pizzeria Già che ci sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo, a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

I Killers, quelli di Spaceman. Com'è che mi è passata sotto i polpastrelli così velocemente questa Highway to Rock? Mannaggia, è andata proprio così. Anche in questo lunedì 14 settembre 2026 abbiamo fatto un bel po' di strada insieme. Questo non vuol dire che domani non siamo pronti a farne altrettanta, eppure di più. Io sono Claudia Valentini, voi siete su Radio Easy Rock. Vi aspetto domani a partire dalle 16. Adesso però ci aspetta lui con il suo nuovo singolo, sto parlando di Bryan Adams, 51st State.

0: Radio Easy Rock, Drive Time. Alza il volume, facciamo un po' di strada insieme.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Radio Easy Rock News.
3: Bentrovati, chiusura pesante a Piazza Affari dopo che le tensioni internazionali, in particolare con l'escalation nel Mar Rosso, hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano lascia sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente sopra i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, ai massimi da quasi 4 anni. L'allarmismo non ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie. I medici di medicina generale convenzionata del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e il 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità, previste manifestazioni in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock. Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofì Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di variabilità sul Triveneto, con delle nubi a tratti compatte e la possibilità anche di qualche occasionale piovasco. Domani prevalenza di sole con clima ancora caldo ed estivo. Le temperature massime infatti sfioreranno diffusamente i 28-29 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
3: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
6: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
7: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
8: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
7: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
9: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per incidente tra Terraglio e il Bivio per la 27 verso Trieste. Code per incidente ancora sulla tangenziale sud di Verona tra San Martino Buonalbergo e Borgo Roma in direzione Verona Nord. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta con code tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Sempre il solito campo? La solita partita e poi tutti a casa? Che paio di padel! Da WePlay a Monfalcone, il padel è diverso. Campi nuovi, eventi, community e vantaggi per chi si abbona. Non è solo padel, è WePlay! Scopri i campi su we-play.it.
3: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
4: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
3: E su bissolocasa.com.
5: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
6: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

0: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net. Media partner, Radio Easy Rock.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
3: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Radio Easy Rock.

0: WePlay Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
1: Radio Easy Rock.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo. Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock. In the night.